cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelotto, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi al

cucina cerelem, nince bonna mi se mobilagon. O mi coroccio chio itti gosamo, e di putano ma ci cottivano. Paro cina cerelem, nince bonna mi se mobilagon.